0: Nasikiliza OB 47.
1: Ananitaka, ananitaka.
2: Naipoi na Ijani.
1: Nasema kuna mwingine anaitaka.
2: Ananitaka.